0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma. Izvinite što vas prekidam. Ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lem.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda water.
0: Turnips.
1: Kjerabine.

Cosa viola? Sto su di non siamo giorni, cosa viola? Sto su di non siamo giorni, cosa viola? Sto su di non siamo giorni, cosa viola?

calze, i rock and roll, come ne rucalize. Dobardan, dobardan, taccai, tacca, stua. Dobardan, dobardan.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar vidimo.

gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo

cameriere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce per pit cocktail.

facciamo bodove. Vadicemo bodove. Mieniacemo cotove. Poda facciamo brodove. Sidacemo spratove. Non si sconfessatove. Vodicemo ratove. Poi è neco

Liuca, fani mismo, ruino vino, pili sua che noci mismo, ruino vino, pili, pacca di popili suo vino, onda e conobrizza rada, odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pre tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najgeta.

0: io Ale Rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Ah, beh, beh.
0: Vedeo.
1: Ah. Seratore cadmi. Malomagne sarò. Reitiniti. Reconosci po. Seratore. Kada ne bi srao u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, puteri, puteri. Dobar komad.
2: Hvala.
1: Музика. Музика. Музика.